invece fa. Quando ti vedo vicino il mio cuore sempre fatti che ti che te. O gire, rigire, buondine, l'amore, la vita, godire ce fa.